notte italiana c'è una luce blu, in ogni casa brilla la TV. E tutti intorno, seduti a guardare, davanti a questo nuovo focolare, il padre al figlio dici: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do. Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando. Se togliete pure noi che rispettiamo

Señor, sobra amor. Cantiamo, cantiamo, perché sei il nostro grande amor.

0: luce enorme. Si domandano perché, me ne prego rispondendo che Brescia è tutto per me.
1: Bella.
2: Rimandate alla

0: You just heard I Can't Give You Anything But Myself by Davide Tadoni. Next, you'll hear You Are Here With Me Part 1. This is a collection of recordings made by Davide between 2005 and 2018. The recordings include interactions with acoustic spaces, actions performed with microphones, musical rehearsals and reinterpretations of other people's songs. The shared aspects of the recordings are human presence, non-professional voices, and musicking.
1: Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato. Domani finalmente il tuo desiderio...
2: Scusate, c'è un po' di rumoretto, eh?
1: È un segreto.
2: È un po'... Sì, ecco, esatto, invece di farla tutta aperta, che sbagliato. Un po' più maschile, forse? Bello, prendiamo la tua, ok? già. Va bene. Ah, sì. Ragazzi, questo è fantascienza, comunque, ok? No, Sì, ti sei spiegato. Proviamo, Non ho mai fatta sta roba qui, ok.
1: Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato.
2: Ragazzi, mi sono fatta un addominale che non avete idea.
3: Hello. How are you? Hello. Hello, can you hear me? Hello. Where are you? Are you home? Okay, you are not home. I'm going. Bye. I'm leaving message. Dude.
4: Oh yes, it's cool.
5: Yes. Registrazione col microfono che passa da dentro, da fuori, scusa. Ha dentro le cuffie. Chissà se si sente lo stesso. Senti la mia voce. Senti la mia voce. Così il microfono è dentro. Senti la mia voce. Senti. Adesso ti tiro fuori, va bene? Ora ti metto dentro di nuovo. Adesso sei dentro, mi senti? Mi senti? Si sente il reverbero o no? Si sente o no il reverbero? Bello da qua il reverbero. Senti l'eco metallico. Senti l'eco metallico. Ti tiro fuori.
6: Ora ti metto sulla testa.
7: Canto? Si può? Si può parlare? Si può parlare. Dai, cantiamo! Dai! La vacca?
8: La vacca è zanza un zancreua.
7: Mi sta un po'
8: Africa!
7: Vuoi sentire? Come fa? parla, non senti.
8: C'ha le cuffie.
7: E crecca le cuffie.
8: Non sei un cantante.
7: Io?
8: Attento a farlo cadere, Ruben. Non lo spacchiamo, non lo spacchiamo.
7: Dici qualcosa?
8: Ruben, sai che ci sono i cinesi?
7: Ma fanno finta di niente.
8: Puoi sentire? Bla bla bla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ciao Alice, come stai? Alice, come stai?
7: Dov'è tuo fratellino? Allora, si può provare.
8: Vai, Asi.
7: Vai, possiamo fare ancora una volta?
8: Bla bla bla bla.
7: Ciao Alex.
8: Ciao Alex.
7: Ciao Alex.
8: Adesso toccate. No, poi è l'ultimo turno a noi. Così ti diamo un regalo. Regalo strabello. Dai, Ancilla. Ancilla, ciao.
7: Tocca a me.
8: Ora un altro turno a
7: io.
8: La la la la. Waka waka zan zan krewa
7: Africa
8: waka waka jamina mina
7: jamina mina zan krewa
8: da lì mi sento
7: jamina mina
8: da lì vicino
7: jamina mina
8: waka
7: sento
8: grazie
7: ora tocca l'Asia povera
8: no io.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
9: e forza Brescia faccio forza Brescia
4: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
9: la la la la la la la la la la la
4: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: questa mia ripartire col fatto, niente di forzate.
1: Qualcosa fatto?
0: No, forse è solo un po' di Caterina, guarda.
1: Sì, ma cosa devo fare? Si sente? Sì, prendo un Audi.
0: Ah, vai.

0: Adesso hai avuto tanto ne hai.
1: È perfetto così, zia, bellissimo, ancora.

0: certo.
1: L'ultimo.
0: Basta. Oddio, fiani adesso stampi.
1: Facciamo una pausa?
0: Dai.
1: La rifacciamo? Proviamola un attimo insieme. Forza Brescia, olè, oggi io canto per te.
0: Lotta più forte che me, vuoi. Non molleremo mai. Forza Brescia, olè, oggi io canto per te. Lotta più forte che puoi, non molleremo mai.

soffri, ti rivedrai. Se guardandosi negli occhi sapessi dirti basta.

0: E niente, abbiamo visto che di Romeo e Giulietta le cose più importanti sono l'amore e l'odio, che si ricorrono sempre in tutte le cose che si fanno alla fine del teatro, perché sono le cose più importanti, le principali, quelle che ti toccano di più. E quindi abbiamo scomposto l'amore, abbiamo cercato di capire cos'è per noi l'amore, perché alla fine è una domanda, cioè, importante, non so. E quindi niente, attraverso anche vari esercizi si fanno con il corpo, appunto, non lo so. E lì devi stare immobile, tu sei, praticamente hai delle persone che ti guardano, però sei lì, cioè non è che ti puoi pettinare, sistemare la felpa, cioè sei lì, sei attore in quel momento. Però sì, cioè nel senso, reciti te stesso, non so come spiegarlo, porti te stesso agli altri, è un modo di portare te stessa agli altri. Perché è appunto un percorso proprio personale, cioè che cioè sei te, ma c'è anche il gruppo. È tutto unito, è tutto strano. Però ci devi essere anche te, perché, sì, se, non ci, perché se non ci sei te, non ci sei, cioè, non c'è niente, non c'è gruppo.
1: Il gruppo sei te e